Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per sovrattutto di radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Santo Hierbo, secondo il nome benedetto di Fodio Radio 6-20, a voi arriva il Mars, arriva il 16 di giugno, non sa, e prometto spazio per lo che trattate, spazio di misura, e ricordavo di Bicho Mars qui. Entro nel gruppo di oración carismatica, ove noci scelto dove ti incontro, e per lo che sta il gruppo di oración Jesús, nostro refugio e fortaleza, e lo vai a scelto di noci del centro pastorale Santa Cruz. Voto cordialmente invita a i tour jamás a noci scelto. E se siamo là che non siamo passati per lo che trattate spazio di misura che è dato un sottomo overback per non si può compartire ma in tacchi
1: 8.9 Boghia
2: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo
3: per mio seguro per mio servizio non sta recomendabo Bouhart Assurancia con telefono 528-8888 Bouhart rappresenta tua compagnia di seguro a Kinaruba votato sa con

Sanon så sikkert vi må hitte anke på lukket et eller annet informasjon om tambi mikere rekordambo og ribe de jawi e på lukket et eller annet inkuentro di gruppo nan di orasjon e på lukket et eller annet gruppo di orasjon Alfa Omega tambi ta reuni ribe jamas mainta perdon noci e sjeto ribe na casi nostro roman Mince Trump anche lei è andato un 60 e non ti riuni contro anche il teatro di Mars a noci voto cordialmente invitato pues, per quello che ti ha noci di all'avanzo e a trazione anche e a insegnanza ugualmente anche mi trovai da invitato pues, per

Sanno sin 56 minut, leven die ordi, chete, chete, ordi 56 minut. Ja, je gaan in ons behandel finale die bij mij in taak, ja, wat die bij jaman, zo'n saliba DJ 6 juni. Het was leuk dat raad de invitation, een paar noche met die, maar ook dat groep die oration charismatica. Jesus, nostro rifugio e fortaleza, voi non ci siete orlando, riuniti in e capelli, in centro pastorale in Santa Cruz. Vi siete orlando noci, che restamente di Santo Rosario, si equipa una noci di alabanza e adorazione e anche insegnanza. Ugualmente, anche per lo che da tratta il gruppo di orazione Jesus, buon guardador, siete orlando noci di in hofi di Mamma Maria, nella parrocchia di Playa, banda di Pro Catedral. Un sacchetto di noci, cordialmente invitandoci all'avanzo di adorazione e anche insegnanza. Quello che tratta il gruppo di adorazione Alfa Omega, anche per riunire noci. Sceto rimei na casa di nostro romano, vince Trump na tanki lendat un 60. Cordialmente invitando per sua noci di all'avanzo di adorazione e anche insegnanza. Lo che tratta di parrocchia non è quello che ti misa che era tanto giorno. Quello che è parrocchia di Savadetta, parrocchia sagrada del Corazon di Gesù e anche di parrocchia della Virgen di Fatima, da Dakota. Parrocchia di Playa, poi parrocchia della San Francisco, lo vedi misa di Gesù di Merdia. I 5 di Meina, Capelli Alto Vista e 8 parrocchia di Lota. Questo è l'orario.

0: Eneco Gas. Resimo cilindro di 20 libri bassi. Paga solamente 27,50 e cambia anche per uno completamente yen. Eneco Gas, tanti flippo San Nicolás. Clap servivo di geluna per giappiano di 8 ore inta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore inta di questo sordi per dia. Eneco Gas, economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9 WO FM.

Bo tempo tin masciao pi valor, mas ainda e cuido di bo grandi. Footprints Home Care ti offre servizio di bagna, cambia pampers, dona remedi e cuida di vita diario di nostro adulto maggior. 7410294 pa bohaia, pues e abstract, pa e cuido compasivo pa adulto maggior na su cas. E aiutanza personalizzata pa tur adulto maggior den su comunità e sicurezza. E sostegno medico professionale e il servizio di cuido den su cas 7410294. Además di servizio di trasporto per adulto maggior e anche e hire of venta di Help Medellin. Nos tiene pavo. Footprints Home Care Aruba. Peaches Ice Cream Fabric. Con base di 100 anni di esperienza di gufamia locale a Kinaruba, obtenibile den turbon supermercato den bo cercania, den tur sabor, un varietà e mas couture den tur tamaño. Seyete yogurt of the ice cream, peaches ice cream, una vez por va, sempre gusta. No tin otro. Hacinos un llamada na 588-7871 o visitanos na Costa Rica Strat 1A si tapo pedido tapor mayor. Nos grandinan y nos chiquito nandicas sa kiko tabón. Peaches Ice Cream Fabric.

0: Amici per tutto il Caribe, Michele Pidi di Turgine che sta ascoltando di Radio Emisora AK. Per si che ascolta di Radio Emisora AK, per sovrata Radio Emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Botaribe frecuencia nan de 88.9 Bogia FM.

E naturalmente non so come sa quel risultato non di loto per me, no? Claro, se c'è sì, è suerte di e banda non non schiera ricordare un tour che ti è cacicacci, gol con cacicacci, se il tour di Evo Pogana 1000 florin come da hunga con cada compra di vega di penalty shoot potrei ricevere un numero di cacicacci gratis. Il sorteio di cacicacci toma luogo durante il sorteio di anoche e già domingo 2 ore di a tardi. E varie persone hanno ganato capo che cacicacci. Non sta consigliato pone bolinha na agua per por gana e 1000 florin e per sopra e 1000 florin tabaja bon. E anche noi vogliamo naturalmente annunciare il ganador nan di notizia merdia. Vediamo che viene il sorteo merdia. Il numero del ganador di Catochi è 0221-7076 e di 3 premio è 0771. E multi-extra 3. E Big Four, il sorteo di Big Four, il risultato è 8645 e multi-extra 2. E one-off, il risultato di one-off è 4057. E anche e Zodiac, il numero ganador è 4433 e il signo è Pisces. E Lucky 3 è 363 e il multi-extra 3. Wow, è un numero di hobby interessante oggi in dia. Anche non sta visa il lotto di dia, oggi, da un po' 54.000 bubu per jackpot di oggi, di lotto di dia. Che man. Tira bolinha na água, posso ver, 54.000 e tá água. Também é penalty shoot, vou por ganhar até com 20.000 florin. Para mais informação, passa a ser que vou revendedor e não lo explicava. E naturalmente, água está já mais. E o que tem já mais? É mini, mega e mega, mega plus. E água tem potes de mini, mega. Tá 350.000 florin tem. Se botem 5 florin, botem chance de ganhar e e suma e. E se botem 2 florin mais, vou ganhar, botem chance de ganhar 125.000 florin adicional, fazendo e suma mais atrativo de 475 florin. Então, água e loto, a maneira cresce tique, ela hincha. Então, vale a pena para tira bolinha na água.

Amici patrulli del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per sovrare radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

sorry, mi data che Mike Tabri imitatosa. Eta bindi ripianta, no? Ok, la conosci che sono di Kinan e sa che ta è bonita cantica di... mi ha sì, chiquito, screen. E sa che ta bira è l'ultimo, il diluvio. E sa che ta bira di Johnny Albino. Muy especialmente para no ser grande, ¿no? Y la que nos manda un saludo para Alban, feliz noche. La que nos manda un saludo para Margo, nos desea, señora Margo, feliz noche. Danke für Snacks, ¿no? No importa, va a estar presente, pica. Pero a cualquier hora me te pasa, pero.

0: esta, ¿no? Es esta Jivion Ku Javien. Jovien.
1: Ruchi Kune.
0: E tata di nanta parse mi tata. Mi tata, ora che dal drink se ti vira me, c'è mes. È tan bonita canzone, sicura. Ok, la che non si chiese ne che neanche, io non ricordo che bo por passa tamen a super shopping, non anti hopi cos bonita pa papai des no lubidari banan e papai ta bira mais feliz mes nan presa tamme ta hopi bon no non ti hopi cos pa papai po bisti papai po handle con ele e orgat casino cora riba su riba su bingo no e dia di tata segure ti in su bingo e ta comisa seis quattro rimei te sei su rimei asi papai feliz se papai bam bingo un pasurato na bingo ora che una capi bincas papai tamme ti indirecho di sali vai su bingo su casino no e bombi di cargo na vaiaca 45 cuore carga non cuta bai merca e Europa no des passa secana non danna Dolphin Mills tambe non danna vai a 45 e cuore arriva rosa capsalon si papai che su cavena bonita e bai e si manchi passo rosa taha bri però rosa mes lo notei già bien però si è taha bri des tin basilia tin su giù des non taha si buca bai necci des papà passa seca rosa. Hai un buon trattamento di acabei. E sei tartambe, sì, perché tu non papà un regalo tambe, sì, può donare un cellulare, non ti un cellulare special price, sicuro per arrivare a 60 anni. E cuore con il buon di mister di bai, e non ti attendevo online tambe, può pagare tutto il online, no? Dus is het zeker je OxyPlus nu lopen daar zo campagne, wat te kopen OxyPlus, wat hij een sample voor nada, ja die maas wat te participeren, kubo porgana een grill padia di tata, dus ja pusa. Oké, la kan ons zeggen dat je niet is, akita Maricela, is akita, mikiara manu saludo muy especialmente pa Doy Jansen, con su señora Swinda, Doy ja boca batu cos bon papa, no? E também para Francisco Cusuinda, me espera tu cos bon Cusuinda também. E Francisco de Abocaba também.

0: Esakita, if you go the Barry Elaine, bonita cantica, no? Doce cantica, por cierto. Arroba mi te conta cu setori 52 minuti, ai giomalo bide, come ti otto propaganda, non come ti incupasa. Ai, va tava che tempo tabula, no? Das, laga nos vai wak, una non ta ore che nam, pa mi hai amanda e break nam, ok? Laga nos vai che saki.
1: Kenya Store and More ay nambota haya moda, joyas, aksesorios, tas, y bonita bisti pa damas, turta moderno y elegante. Na un bon preis kubota queda encanta. Ben bisitanos na Shaba 20, pegako complejo di Franz Figueroa. Bota haya nos na 744-3512 of na 565-5629. Nos ta habri di jaluna pa jasabra di 9:30 pa 6 da tarde. Pasa y bisitanos na Mia Store and More.